0: ma lui è le po'.
1: Dobre noci. Ratri sawa.
0: Ti spalla khair.
1: Ikra
0: wa.
1: Igere. Ha happy wash day.
0: Yo
1: ei.
0: Selamat tidur.
1: Chopo wali yo ali.
0: Subrati. Dobranoci.
1: Probala se la
0: bella. Sua temblare.